0: Cosa hai fatto?
1: Ciao Calde, sono io.
0: Just gonna find a new gadget to get water and stuff.
1: I don't know how to do something.
0: Cosa hai fatto?
1: Sto per le solite, no?
0: Perché ti stanno già portando le sue?
1: Ma perché adesso mi ha detto che non è per il comune di fondo, non è per dire nulla.
0: Cosa hai fatto?
1: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto?

0: Adesso non so tanto. Adesso non so tanto. Per fare che fai di tanto che cavano ma stessi di lei.
1: Metto la mezza su due sassate.

0: Salve Paola, sto tirando il cazzo in alto dai padri. Domanda che gli piacciono? Dopo tanti che sono altri, o tu vuoi dire tanti?
1: And thank you, Vincenzo, this is Francesco.
0: Come on, yeah.
1: And thank you, Vincenzo, this is Francesco.